de ole kpe fule lonlo be nyamea Dr. Love ele do gameno memleda so zanga sile ke kufan le radio canal FM di le clinique de l'amour be woname wona de veni dia novembre le geng be me la no odo kudo mia be lonlo be kuhe opsi Clinique de l'amour, donti na miabe lolo

Kennel FM be to di noto leke mi fondo mi fonyo de alo mi leo e kosida mi le weekend de mi leo weekend abe donyo de a kanu di ba me si a me fonyo de mi awe zonvado clinique de l'amour be wana me le Kennel FM di nye chan mfonyo de mi yombe Dr. Love.